Ora nacelo prestiti stieris, onde delectamentum in se aberte, orebus. Deus, in nobis sub sacramento mirabile passionis tuae memoriam reliquisti, tribu ec Jesus, italos corporis et sanguinis tuis sacra mysteria venerari,